Se non dico negro a me, è un'altra cosa che farmai bene. Tarone che bodi in bar numero, bossa doie, padmo shri, padmo ji. Vazon la zed beverit.